Risikanka ube pia. Inye sika kituwa. Anumile mini eti ne wofi bia muha. Midiani se Augustine. Mina midi life worship anim. Ama anumile ya sori nyangupone ya yeni kesie pa. Ewa babia uwo bia. Mincha miami papa apostle usuba Abraham. Enimi mami sof mami vaida. Michia anumile. Mwano mubo ya chidom. Mwano mukaya huma ya sori.